meno voi agli ora si in me ya no hay alegría, la esperanza mi ha segreta. Mas todo